celebrare, adorare. La creazione, intuire, adivinare, intuire, celebrare la creazione. Pancham, Gandhar, Daivad, Sa, Shaj, Shaj.